0: Ха. Аномалія психології.
1: Lo spirito nello spazio. Un incendio di burrasca infuoca le tenebre. Lo spirito arde nello spazio. Diffonde una magica luce. Sul viadotto i finestrini verdi dell'espresso illuminato. Anch'io brucio e mi illumino. I ciechi avvertono solo l'elettricità della mia luce. Non vedono il suo chiarore, ma tutti vibrano con me di un'ebbrezza di morte. E non sanno che questo tremito è palpito di ali che vogliono spiegarsi e brillare come un fuoco dorato nella notte. E maledicono i guardiani del sole che dormono di notte come piccoli borghesi. Tutta la gente dorme di notte e non prova le magiche rivelazioni che emanano da me e brillano in me. Gli uomini sono svuotamento dello spirito. Un'anomalia psicologica.
2: Malce obširneje predstavljamo tudi v idealni godbi album Oblaki življenja, Le nuvole della vita, ki je šel pri Kudu v zvočni izbiri pred nedavnim. Slišali smo ravno kar evakuacijo duha, sledijo še Nocoj smo, Jesen, Evropa umira in Destrukcije. Zadevo izvedejo pod glasbenim vodstvom Zlatka Kavčiča, bomo rekli kar kvartet njegovih gojencev pod imenom Zvočni zveri. Jure Boršič, altovski saks, Anton Lorenzuti, kitara, Jošt Drašler, kontrabas in Gal Furlan, bobni. Recitacije Kosovela pa podajata dvojezično Ana Geršak in Pierluigi Pintar. Zadeva se prevesi potem in konča s prvim delom Drums for Health, solo projekt Šimona Pimpana Gonšjoreka, izšlo za One Take Records 2025. Najprej torej zvočni zveri s Kosovelom in Kavčičem, potem pa Šimon Pimpon Gonšjorek. V idealni godbi.

pensavamo di poter salpare con la bora e raggiungere altre rive. Il freddo mattino cominciò a risplendere. Chissà dove erano ormai le navi. Noi, invece, siamo andati nell'orto.

Il pino. Il pino non fruscia. Questa strada dove conduce? Grigio. È il primo mattino. Il tordo si scuote dal sonno.

0: umira. Društvo narodov in napoteka, oboje je laž. Operacije, revolucije. Na sivi cesti stojim, rjavo listje pada zvej in jaz se samo enega bojim, kadar to drevo bo golo, črno stalo in siva polja in majhne hišice in bom kričal, pa bo vse. Vse naokoli molčalo.
1: L'Europa è in agonia. La società delle nazioni e la farmacia. Tutte e due sono una bugia. Operazioni. Rivoluzioni. Mi fermo in una strada grigia. Foglie ingiallite cadono dai rami e io temo un'unica cosa. Quando questi alberi rimarranno neri e spogli e grigi i campi e piccole le casette.

0: O laś, laś, europejska laś.
1: O budzija, budzija, budzija europea.
0: Samodestrukcja lahko te ubije.
1: Solo la distruzione può sopprimerti.
0: Samodestrukcja.
1: Solo la distruzione.
0: In cattedrale, in parlamenti.
1: E le cattedrali e i parlamenti.
0: Laś, laś, europejska laś.
1: Bugia, bugia, bugia europea.
0: In društvo narodov laś.
1: Bugia, la società delle nazioni.
0: Laś, europejska laś.
1: Bugia, bugia europea.
0: Rušiti.
1: Distruggere.
0: Rušiti.
1: Distruggere.
0: Usete musei faraonov.
1: Tutti questi musei di faraoni.
0: Usete prestole umetnosti.
1: Tutti questi troni d'arte.
0: Laś.
1: Bugia.
0: Laś.
1: Bugia.
0: Laś.
1: Bugia.
0: O Sofia, o cattedrale.
1: O Sofia, o cattedrale.
0: O mrtveci, ki boste rešili Europo.
1: O cadaveri, che salverete l'Europa.
0: O mrtveci beli, ki stražite Europo.
1: O bianchi cadaveri a guardia dell'Europa.
0: O laș.
1: O bugia.
0: Laș.
1: Bugia.
0: Laș.
1: Bugia.
0: Rušiti.
1: Distruggere.
0: Rušiti.
1: Distruggere.
0: Rušiti.
1: Distruggere.
0: Milioni umieti.